0: 103.9. Te toca de todo.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?